tua picada, eu te vale, eu te vale, eu te vale, moça. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale.

来。阿老弟，阿哥当弟，来付家子位，别家子把那个钱位，来。La Tropicana number one. Aïtien Gonzaoui. Kekekekekei. Chepem, chepem, chepem. Chepem, chepem, chepem, chepem, chepem.

Azagener, Yemaya Bushi, UFCC, Kuba. Sonibe, Bosso City, Napidi, Kotipe, Yamalai.